Quattro ciò c'è un minuto, mi lo commettano, un minuto mi c'è seo, catam sambike, ne mette coach, una cosone ne mi srava, mette coach, nulla mi qua, panta, uopa, c'era, musu du marad, sambike, ono fentele huni, uile levo salamu kala, no kumi, worera, mette coach, nulla mi qua, c'è locati, uno a farazo, io, duarte di as, ernesto imposto, pari, famo c'anima, io fra rad, sambike, msura, ciò cap del gat, mette coach, c'è c'erna, iluka, yesuahili, qua herini.

0: Ayo to ni mera fa uma hora ni 40 yu minu chakala muta punya telefoni. Alo.
1: Al bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kai halu radio.
0: No, salama. Nulu manani ni ya muta punya telefoni.
1: Afoto kama na vinsi ya wana kiko na saa provinsi ya Wampula.
0: Wampulai.
1: Eh.
0: Antuno urena nsiposheni.
1: Non
0: si può
1: fare
0: niente, non si può fare niente.
1: Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare Ogonyala nawari amana pola na ti yetana ka hina mara ni mana ka faishwe
0: ayo banon to
1: isalam isalam yo ba gira gina kinin da jalla mana ka mar tana siyo na yawe nilla maga mari mana riege nilla maga shashalla na ti yo wana birashi yo na lugutora revan padone na ngini shampa na arne stasherala na pelele nrima Ata ta ki vale hotelon regelele na hamisi hotelon regelele yo ki lerara na la kituna kuna kuna ka kitikere ke ona rike kona thawa no
0: Asante nera hi wom tobe telefoni marela
1: Ndiko ashukarla
0: Muluko chali

0: Ayrton, nimera fa uma hora ni 47 minutes chakala mutapunya telefoni. Allo?
1: Allo?
0: Salama, salama.
1: Salama, salama. Gago, orati yu?
0: Nono, salama. Nuluma nani ni amutapunya telefoni?
1: Nuluma, distribu yu na michili, zina naga ginizia na yuma.
0: Na yuma?
1: Na yuma, si.
0: Vananto, antuna urina siposheni?
1: Inentave la niga novu.
0: Niga novu, anche la wina tani, chipon na?
1: Amara, gala vala.
0: Ahe, arrivavo.
1: Ala vala.
0: Ya, vahe telefoni, ni ulu miheke.
2: Buon dia.
0: Buon dia mai, salama.
2: Salama, kare hale.
0: Io no, salama, mai inton kahe uwa kuvema vahe salamu atu kuvela.
2: Anya, gala va.
0: Ahe. Ahe. Omura waya. Eko. Lebeliwe, machine teorera, avikila nchipo, wipa wa niganofu. Niaka, nimwera fa umaora ni 48 minuto.

0: Ayol to wipa wa niga nova kada muta punya telefoni. Halo.
1: Halo, bon dia Radin, bon dia,
0: Bon
1: Luto.
0: dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kali radio studio.
0: No, salama. Dulu menani ni muta punya telefoni.
1: Bernardo Mauricio, sino non sono riuscito a Giroro, numero di provincia Ampola, forse ho male.
0: Alu pale antrou gren si posheni.
1: Sete bara.
0: Sete bara.
1: Ah, ma la novità, lo pangere.
0: Anche la guida in cibo Natani?
1: Sì, non c'è la marca.
0: Eh?
1: Cala che... Apa che ero...
0: Aio.
1: Cala che prova a cambiare sì tu.
0: Eh?
1: Nana, cavo, te ne. Aiera se vuoi tirare la guida, la stessi volendo.
0: Eh? Asante nera hi om tabe telefoni marena.
1: E mi cosa scuola la santità.
0: Nera ka so tene sore ras kalo anio.
1: E vare mi tego salame ene.
0: Asante.
1: Asante.